bisogno di abbracciarti ora. Sembra strano, ma da quando tu ci sei, ogni cosa sembra un po' più vera.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà. E mai

attraversare la notte passandoci dentro, senza essere né troppo giusto né troppo sbagliato, e guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi.

attraversare la notte, che arriva e che passa in fretta, seguendo.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

Mi alzo, è fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggio.

Baci, baci ed abbracci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono indici. Come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci. Piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

soltanto un'apparenza, questo tuo essere distante, che puntualmente ti fa andare via, e puntualmente io rimango tua, senza capire che scappare è un modo per ricominciare, invece voglio continuare, continuare, continuare tu.

ho bisogno di abbracciarti ora. Sembra strano, ma da quando tu ci sei, ogni cosa sembra un po' più vera.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà. E mai

del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto la valigia, e adesso

sai, nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.

oggi, piano piano vai giù come un programma di Sochi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di

è stata una battaglia persa, niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni, notti senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni.